un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sono

0: che sta andando, vedo la vittoria del Napoli, con sofferto per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnaudon de Gna.